0: chi con sapia compai e te me lo cu fai ta cambia confia ehi cabino cu vai tompa ehi ehi
1: musi de mi sobre cielo che shine fondo.